0: passo.
1: Soma su una noite,
0: te paso, apretame los charmos, apretame los tazos.
1: Soma su una noite,
0: te paso, una noite,
1: te paso,
0: una noite.
1: Ainda posso ser.